quando va tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi lo cugagno per maniere, mi da binomine, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, mi comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, mi comando, tutto questa.

donna ragazze, mi vedi venciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi volano.